Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

0: Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bar.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave. Tiger.

0: Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti dei Shapes Like People. Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest

altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedel con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Ma io non ho ancora visto Roberta Valeriani, che è uscita dalla doccia. Non l'ho ancora vista uscire dalla doccia. Non l'ho ancora. Non si sa se. Non si sissa se l'è salsita o non l'è salsissa. Ho capito, no, non si sa se ci sia Roberta Valeriani, perché lì è un idioma, ho detto idioma, è una lingua, potrebbe essere un idioma. Allora, a proposito di idiomi, io ho un idioma in testa, eccolo qua, si chiama Luca. Due morti per incendio in una palazzina, tra i 13 feriti anche bambini. Mamma mia, che bel rogo, bello. L'economia sommersa vale quasi 200 miliardi l'anno e impoverisce 2,7 milioni di lavoratori. Tutto il peso dell'IRPEF su un terzo dei contribuenti, 9 milioni pagano zero. Nella giungla dei redditi, dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante, troppe flat tax per gli autonomi, salari mangiati dall'inflazione. Via i figli a chi rifiuta di studiare l'italiano, nella bozza del decreto misure estreme, poi i consigli del Quirinale. Cosa cambia in classe dal 30% di stranieri nelle prime multe per il burka? Allarme reati dei minori, poteri al procuratore nazionale antimafia, legge elettorale o urne. Meloni e la caccia ai sospetti tra liste di traditori e spie, certo. Primarie Schlein in vantaggio, ma gli elettori bocciano il gazebo. Mastella, basta con i capricci ai centrini, dico, uniamoci e facciamo la Margherita 5.0. Ma andate a cantare. No, volevo dire a cagare. Un omicidio di Stato, 10 anni di indagine, non ce ne frega niente. Trump e Xi Jinping alla cena di Stato. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza. Accesso negato ai giornalisti. Melania Trump e l'elogio del comunismo. Ho avuto un'infanzia bellissima con i comunisti. Va bene, allora vai con i comunisti. Netanyahu sfida le Nazioni Unite. A Gaza nessun genocidio, abbiamo evitato il nostro. Susan Sarandon arrestata fuori dal palazzo, protestava con centinaia di manifestanti pro-Palestina. Men Kilet! Kassif, ecco, escluso dalle elezioni, vogliono spaventare gli elettori arabi. La Corte ci darà ragione. Truffa da 36 milioni al presidente di Fideuram, la richiesta da un finto numero di Messina. Così le app di incontri ti fanno risparmiare tempo, ora cercano l'anima gemella al posto tuo. Stasera il battesimo di Mancini cancella il passato con l'Italia dei ragazzi. Chi scenderà in campo? Io. Max Pezzali, non ce ne frega niente. Autunno con Rocco Schiavone, non ce ne frega niente. New York Times. Teheran ha proposto a USA un piano per la tregua. Europa e paesi del Golfo, alleanze per il futuro, è urgente accelerare. Tajani, la UE rafforza la missione Aspides, servono i nuovi gasdotti. L'attenzione della NATO su chi voterà nel 27, Rutte, risposta pronta. Poi guardiamo un po', niente di che. Attacco hacker a Revolut online, 85.000 Italian file, ci sono anche passaporti diplomatici e anche il mio curriculum, c'è anche il mio curriculum in rete, guardate il mio curriculum, curriculum, c'è anche il mio culum. Mamma mia ragazzi, questi stronzi di hacker veramente potessero morire tutti indistintamente. Fonte dei Berlusconi in ritardo, i tormenti di Forza Italia è un segnale. Aia. Annalisa ha imparato, la PM paladina delle carriere separate ora diventa giudice. Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 900 mesi. No, 9 mesi. Il fratello Renzo paga le sue scelte, ha scelto male. Operò è morto al Colosseo, indagine sulla sicurezza del sistema di subappalti. Sì. Io ti appalto questo, tu mi appalti quello, e sono i subappalti. Assalto al discount dopo la scuola, eccola qua. Va bene, per questo nous avons terminé, adesso andiamo a Cuscea avec Roberto Valeriani, che non c'è ancora. L'ho detto io che non c'era ancora Roberto Valeriani. Non c'è ancora Roberto Valeriani perché non so dove sia andata. Ah, la doccia! Deve farsi la doccia prima, ho capito.
2: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 25 settembre. In questa giornata al mattino il tempo tenderà già a migliorare sul medio Adriatico con le ultime piogge isolate tra Abruzzo e Molise. Ci saranno nubi al sud con rovesci e temporali sparsi su Campania, Lucania e Puglia, in estensione al nord della Calabria e all'estremo ovest della Sicilia. Avremo invece schiarite più o meno ampie sul nord-est, sul resto del centro peninsulare e in Sardegna, mentre una temporanea fase anche molto nuvolosa l'avremo al nord-ovest, con locali piogge possibili sulle prealpi lombarde e dal nord e l'ovest del Piemonte. Tra il pomeriggio e la sera la fascia instabile si trasferirà al sud della Lucania e del Salento, sulla Calabria e in Sicilia. Ci saranno residui annuvolamenti sparsi in attenuazione sul resto del sud, sul basso Lazio e sull'estremo nord-ovest. Le temperature massime andranno in calo ovunque, con punte al nord e al centro di 20-25 gradi e di 22-27 gradi al sud. I venti soffieranno fino a moderati da nord-nord-est, sull'Adriatico e in Liguria, e deboli altrove. I mari saranno mossi o molto mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 25 settembre 2026. È il 268esimo giorno dell'anno, 39esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 97 giorni. Si festeggiano Sant'Aurelia e San Cleofa. Il sole in Italia è sorto alle 7 e tramonterà intorno alle 19.04 minuti, la luna è gibbosa crescente. Oggi è il World Dream Day, la giornata mondiale dei sogni, istituita nel 2012 per incoraggiare le persone, le famiglie, le scuole, le imprese e la comunità a dedicarsi di più alle proprie idee, ai propri obiettivi, i propri sogni per l'appunto. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle patate in USA, oggi si celebrano il National Lobster Day, la giornata nazionale dell'aragosta, e il National Cooking Day, la giornata nazionale della cucina per gli appassionati della cucina in generale, ma in questo caso specificatamente quella americana per preparare tanti gustosi piatti in cucina. Avvenne questo giorno, il 25 settembre 1942, la Svizzera chiuse le frontiere agli ebrei in fuga dal regime nazista. Una circolare diffusa in questo giorno dal capo della polizia negava il rifugio agli ebrei provenienti dalle vicine Francia e Germania, perseguitati dal regime di Adolf Hitler. Il 25 settembre 1956 venne inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia. Collegava la Scozia al Canada. L'intero progetto aveva richiesto 3 anni di lavoro e un investimento di 120 milioni di sterline. Il 25 settembre 1976 nascevano gli U2. Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band, affissa un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello risposero in 4 e il 25 settembre 1976 si ritrovarono a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che prese inizialmente il nome di Feedback, successivamente U2. Il 25 settembre 1981 l'etichetta discografica EMI pubblicò La voce del padrone, 11° album del cantautore Franco Battiato. Nati questo giorno, il 25 settembre 1896, era nato a Stella in Liguria il politico, giornalista e partigiano Sandro Pertini, 7° presidente della Repubblica Italiana. Il 25 settembre 1925 era nata a Roma l'attrice Silvana Pampanini. Il 25 settembre 1929 era nato a Bracciano, in provincia di Roma, l'attrice ballerina Delia Scala. Il 25 settembre 1930 era nato a Biella, nel Piemonte, lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Il 25 settembre 1944 è nato a New Brunswick, nel New Jersey, l'attore Michael Douglas. Il 25 settembre 1949 è nato il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore e musicista spagnolo Pedro Almodovar. Il 25 settembre 1955 è nato a Roncocesi, in provincia di Reggio Emilia, il cantautore Zucchero Fornaciari. Il 25 settembre 1955 è nato a Lippstadt, in Germania, il dirigente sportivo ed ex calciatore Karl-Heinz Rummenigge. Con la Germania Ovest è stato campione d'Europa nel 1980 e vicecampione del mondo nel 1982 e nel 1986. Il 25 settembre 1966 è nato a Roma lo scrittore Niccolò Ammaniti. Scomparsi questo giorno, il 25 settembre 1980 moriva soffocato dal suo vomito il 32enne John Henry Bonham, storico batterista delle Zeppelin. È considerato uno dei più grandi e influenti batteristi della storia della musica rock. Aforisma di oggi. Come fai a dire che ami una persona quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più se solo le incontrassi? Il fatto è che non le incontri. Questo è un aforisma di Charles Bukowski. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Però Roberta, per favore, prima di uscire dalla doccia, asciugati bene, poi copriti naturalmente. Asciugati bene, che fai tutte queste pools, queste cose qua di acqua sul pavimento. Dai, per favore, dai, asciugati bene, bene, bene, bene, bene.

Ma che bella questa canzone che arriva direttamente dall'Irlanda, Al Rose, To Say I Miss You. Dire che tu mi manchi è dire poco. Mi mancano i tuoi soldi e questo è giusto e questo è perfetto, ma no, tu non mi manchi per niente, guarda. Non mi manchi per niente. I tuoi soldi sì, però questo è importante, anche perché i soldi sono importanti nella vita, bisogna avere tanti soldi per essere felici. Così diceva anche mia nonna, naturalmente. Monica, come stai? Tutto bene? Perfetto. E Milano? Milano squilla. Monica, Milano squilla.

Liberté, liberté, chérie, chérie, la porta che go fredda, dai. Ah, oggi è Linda Sefton Zanetti che compie gli anni, che è Linda Zanetti che oggi compie gli anni. Compie esattamente, 36 anni, mi sembra. No, 36 anni, brava, brava, brava, mia figlia.

0: Per te, liberté, chérie. E le voilà, la liberté.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Cioè, abbiamo con noi, pensate, Filippo Petruccioli che è chitarrista, e Fabio Azzarelli alle tastiere, e anche Andrea Sogna, batteria e chitarra, dei Melancolia. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao. Ciao!
2: Ma tra poco arriverà anche Benedetta Alessi, la voce. Presentate questo singolo che si titola Schifo, che è estratto dall'EP I Figli della Pioggia, che dovrà di prossima uscita, quindi imminente l'uscita. Vabbè, diciamo che lo aspettiamo con molto ardore. No, il brano è forte perché è una canzone fisica, veloce, disturbante, descrizione vostra, e giocosa, con un riff di chitarra che corre sopra un beat serrato, i synth anni 80 che esplodono, però poi dopo un po' si fermano a un certo punto, vero?
3: Vero.
2: Cambia tutto, si spezza, ho sentito. E tutto il brano precipita proprio in questo pop contemporaneo alternativo, fisico e distorto. No, questo però è proprio il senso del brano, Schifo gioca con il contrasto, è così, vero?
3: Sì, assolutamente. L'arrangiamento di questo brano è stato concepito, diciamo, a 8 mani, che è stato fatto in 4 e a una prima parte che è molto molto giocosa e molto orecchiabile, se così possiamo dire, e dopo, diciamo, verso la fine del pezzo si trasforma tutto e diventa molto più scura, possiamo dire, più anche punk, dai, diciamola com'è.
2: No, però è fortissimo perché la voce di Benedetta Alessi entra nel cuore del brano e lo trasforma in un ritornello groove romantico, con strofe che parlano di noia, disprezzo di sé e del questo è bello, però, del desiderio feroce di tornare almeno per un istante bambini. È così?
3: Assolutamente sì. Poi, diciamo, il cambiamento più radicale di questo brano è sicuramente la lingua, che, diciamo, è il primo brano uscito in italiano dei Melancolia, e quindi sicuramente sono cambiate moltissime cose nel rapporto, che è molto sicuramente molto più diretto ovviamente con il pubblico, e finalmente tutti possono capire le parole e tutto il testo fondamentalmente che ha scritto Benedetta e che abbiamo arrangiato tutti insieme, quindi c'è stato un cambiamento radicale, assolutamente.
2: Infatti questo EP che uscirà I Figli della Pioggia è proprio un progetto che nasce nel voler costruire qualcosa che prima non esisteva. Poi musica, immagini e narrazione diventano parte dello stesso universo. Mi piace tantissimo perché dentro, come dite voi, confermatevi, c'è una domanda: come ci si libera insieme da ciò che ci tiene fermi? Quindi liberarsi insieme, è così?
3: Assolutamente sì, credo che probabilmente anche la solitudine, quello che ti porta ad affrontare queste tematiche della vita, sicuramente si possono superare solamente stando tutti insieme, aiutandosi l'un l'altro.
2: Poi voi siete nati a Foligno e negli anni avete costruito un'identità capace di muoversi tra rock ed elettronica. Poi siete arrivati alla finale mondiale dell'Emergenza Festival. Avete
4: partecipato. Buongiorno, sono Benedetta.
2: Benedetta bimba, eccola che è tornata tra di noi. Stavo dicendo di te, della tua voce meravigliosa che spazia da questa a quella, cioè ha delle cose incredibili anche nel dialogo.
4: Perché terapia.
2: Sì, spazi molto, forte, bravissima. E stavo dicendo di voi che avete partecipato pure a X Factor 2020, vero?
4: Sì, purtroppo, per fortuna sì, no, scherzavo. Diciamo che è stata un po' una scelta data anche dal fatto che comunque il Covid non ci permetteva di fare crescere come gruppo, dato che non si poteva suonare, non potevamo andare in studio, non potevamo fare niente. Il fatto, diciamo, che forse è capitato proprio il momento giusto. In un altro periodo non so se saremmo stati semplicemente, non lo so, pronti a farlo. In quel momento stava andando male,
3: talent show, diciamo.
2: Esattamente.
4: Però è capitato proprio nel momento giusto e ci ha dato una spinta venendo dalla provincia non indifferente.
2: Ma guarda, è vero, perché Comunque ve lo ricordo molto carino, quello del 2020, sinceramente.
4: Sì, è stato
2: forse uno tra i migliori.
4: Erano un sacco di proposte molto particolari, perché tanto era, cioè, probabilmente non potendo fare altro, parecchie persone che non avrebbero partecipato a un talent hanno partecipato a un talent.
2: Infatti, senti, infatti poi adesso siete passati all'italiano, come mi dicevano loro prima, e questo, il primo vostro EP è stato Sleep Mood, vero?
4: Il primo passo in italiano, ha detto?
2: Sì, adesso state andando sull'italiano, ma invece il primo EP vostro com'era? Non era Sleep Mood?
4: No, Sleep Mood è stato il secondo.
2: Ah, il secondo.
4: Da You Fade Off, che è uscito esattamente dopo la nostra eliminazione in scatto.
2: E quindi questo cambio con l'italiano, però è bello, perché almeno questo brano qui, Schifo, è stupendo.
4: Mi immagino. Mi piace.
2: Non vedo l'ora che esca I Figli della Pioggia, questo EP o questo album. Sarà un album o un EP? No, EP, vero?
4: È un EP, sì. Anche su questo ci siamo concentrati a scrivere poco, tra virgolette, o meglio, a scegliere bene quello che fa uscire per avere più qualità che quantità.
2: Quindi ragazzi, io vi aspetto per farne una bella e degna presentazione quando esce. Avvertitemi, che così ci ritroviamo tutti insieme e facciamo un'intervista sulle P, ok?
4: Assolutamente sì, tanto se stai in contatto con Agnese facciamo un po',
2: certo.
4: Forse è una delle persone migliori che ci ha aiutato anche nei nostri miei
2: bravissima.
4: 3 anni.
2: Un saluto, ciao Agnese. Comunque dobbiamo dire di voi che voi vi chiamate Melancolia, però con CHO. Melan, Ciacolia, ok?
4: Esattamente, sì.
2: Giusto? E vi trovano così, giusto?
4: Sì, su Instagram siamo Melancolia Official Band, su TikTok siamo Melancolia Band, siamo Melancolia su YouTube, su Spotify e su Apple Music, su qualsiasi piattaforma di streaming. E la nostra mail è
2: Quindi adesso noi ce le ascoltiamo, Melancolia con Schifo. Sentite che forte questo brano, e che voce, e che chitarra, e che musica, batterà tutto, insomma, sono bravi, punto e basta. Grandi, grazie.

0: Bella, bella, bella, la banda Umbra. Umbra di che? C'è un'ombra.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: E modo c'è un'ombra sulla banda Umbra. C'è un'ombra sulla banda Umbra. Ma che ombra c'è sulla banda Umbra? Non lo so, non lo so. L'importante è finire. E andiamo avanti con la musica, grande, grande, ma questo è grandissimo, una voce veramente meravigliosa, quasi come la mia, diciamo, dai. Bruno Mars, on...

my soul, sulla mia anima. Io metto in gioco la mia anima adesso con questa strega veramente molto carina inglese, una cantautrice inglese che si chiama Sienna Spiro. Material, Material Love.

coming so soon, Friday, on my mind, I suppose, isn't it? And tonight there will be the 77. E questa sera ci saranno i 7 di Giochi 7, il primo, oddio, oddio santo, no, proprio lui, lui, l'assoluto, il non plus ultra, lui, il grande, il favoloso, John D'Angelo, ecco, John, il primo sarà John D'Angelo, è il primo, una volta era l'ultimo, ma adesso è arrivato primo, è arrivato, è uno dei primi, tra l'altro, che ho avuto come grandi. Volevo dedicare questa canzone a me stesso. Posso dedicarmi una canzone nella vita, Growing Old Disgracefully. Gilbert O'Sullivan.

Oh, finalmente mi sono dedicato una canzone. Era un po' di tempo, erano circa 50 anni che non mi dedicavo una canzone. Adesso, dopo 50 anni, bisogna dedicare una canzone, soprattutto questa di Gabriel Salem, che parla di growing old disgracefully. Oh my God, here we go! Posso dedicare una canzone a chi mi ha scritto questa cartolina che è arrivata stamattina? Da Le Castella, isola di Capo Rizzuto. Adesso guardo dietro chi è. Ah, non posso dire il nome. I love you, il cuoricino. Tua, non riesco a leggere. Maybe the best is yet to come. Ma chi è che mi scrive queste cartoline qua? Io non capisco l'inglese. Non capisco l'inglese. C'è un castello lì, c'è un castello. Ma che belle queste cartoline. Chissà come starà bene la nostra cara amica che mi ha scritto questa cartolina in quel mare bellissimo, azzurro, pulitissimo. Oh mamma mia, vorrei tanto essere lì con lei. È ancora lì, è ancora lì.

Road, on the road, on the road again. Che bello che si chiama i Barabbas, un gruppo francese, inglese, americano? No, spagnolo, spagnolissimo. Barabbas, on the road again, di nuovo sulla strada. Ma sulla strada al gruppo per andare e per arrivare dove? Dove? No, ancora. Le Castella, isole di Capolizzo, ancora là? Sta ancora andando là. Vuol fare anche l'inverno? Vuol fare anche l'inverno? E vai, vai, vai, vai. L'inverno è bellissimo lì, gieni su praticamente, gieni su. Shocking Stevens, dedicata questa canzone alla nostra cara amica Marianne from Australia. Dedicate to you, Shaggy Stevens, a love to remember. Ah no, a love worth waiting for. Va bene, salutiamo la nostra Marianne from Australia. Hello Marianne. Every morning you are here together with us. It's night time right now in Australia. È notte praticamente in Australia.

0: Beh, speriamo di sì, speriamo di sì. Stevens, eccolo qua, c'è che Stevens per la nostra Mary Ann. And now, here she comes.
1: In allegria con radio.stereo.
0: Katiusha Ruiz con Quando, una delle ultime puntate, fino al 30 si va con Quando il cielo e il festival va, poi si cambierà con Time Machine.
2: Katiusha Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life. Brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tu no vuelves.

Il gruppo musicale inglese pop and R&B dei Liberty X debutta nella classifica inglese direttamente al primo posto col brano Just a Little, vendendo 100.000 copie solo nella prima settimana e diventando una hit in tutta Europa. Festival Bar 2002.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004, Voz Me Apareceu.

0: se mi appareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore, e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale, Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate Katiuscia Ruiz, voice Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar. Da

Bene, siamo andati a Copacabana con Barry Manilow, ma non c'è niente da fare, io devo rientrare nei in quelli che amo di più, insomma, anni 70, con i grandi primissimi anni 70, dove c'erano dei strumentisti veramente eccezionali come questo che ci ha lasciato purtroppo, Keith Emerson with Honky Tonk Train Blues.

Qui non si può barare, non si può barare assolutamente, qui si deve suonare. Va bene, come appunto Keith Emerson, che purtroppo abbiamo perso in questi ultimi mesi, per me abbiamo perso tantissimi musicisti in questi mesi. Va bene, perfetto. Adesso voglio rilassarmi un momentino. Non so se vi ricordate un film bellissimo che parlava di country music negli anni, fine anni 70. C'era un cantante che poi non ha fatto più grande successo, solamente questa canzone si può ricordare di lui. Kid Carradine con

tutto il mio amore, proprio ogni centimetro del mio amore, diceva Inch. Every Inch of My Love, un'altra canzone naturalmente delle Zeppelin, ma noi siamo qui con l'amore che è nell'aria, primissimi anni 80 con un pollo che era sempre più giovane, giovanissimo, Love is in the Air, Paul Young.

Because the Night, una bellissima canzone. Ma se voi amate qualcuno, sapete cosa dovete fare? Non dovete lasciarlo libero. Anche se i police dicevano sì, dovete lasciarlo libera. If you love somebody, set them free. All these bad goodies on your web radio station with the police now.

Allora, sapete che ho una preferenza per un gruppo inglese dei fine anni 80, 87, 88, così, che tuttora è veramente uno dei miei favoriti in assoluto. Dico in assoluto! Sì, sono i Prefer Sprout. Prefer Sprout, che li apprezzo moltissimo, li ho sempre apprezzati dai fine anni 80, anche adesso, anche ultimamente. Purtroppo il cantante ultimamente invece ha avuto qualche problema a livello fisico. Prefer Sprout with Cars and Girls from England with Love.

Grande, grandissimo. Mi sono divertito veramente a ascoltare questa canzone proprio di sottofondo, anche perché stavo chattando. Stavo chattando con qualcuno. Allora, un po' di propaganda adesso e poi termineremo il nostro programma con una canzone eccezionale di un chitarrista purtroppo scomparso anche lui ultimamente. È veramente spagnolo, tanto Paco de Lucía, un chitarrista veramente fuori di testa, fuori di testa, però grandissimo, veramente grandissimo. Propaganda, duel right now. Ho un po' di duello con i propaganda. Facciamo un po' di propaganda, sì o no? È fatto in propaganda al nostro appuntamento qua delle sempre qui sulla vostra web radio di All This Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo taglierletto e l'Obutan. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

to you, baby. I said, not to you, baby.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

Sono le ore 18 in punto, siamo veramente svizzeri oggi, Svizzer Duccio abbiamo, veramente questo appuntamento solito dalle 18 fino alle ore 19, poi questa sera ci sono i 7 DJ giochi fino alle ore, dalle 19 alle 2 di notte, lo facciamo già da parecchio tempo, da più di 10 anni questo appuntamento, il venerdì e il sabato, un grosso sacrificio da parte nostra, ma noi siamo contenti così, noi siamo contenti così, noi siamo contenti così, noi siamo contenti così. E poi andiamo adesso con Morten Hoggard from Denmark, 7 person right today, feliz cumple para ti, come si dice, gratis till din födelsedag dog. Questo è svedese, ma non importa. Gled i födelsedag, qualcosa del genere in danese, una volta lo sapevo. Allora, di Borup, che ha compie gli anni proprio oggi, come mia figlia Linda Zanetti, che oggi compie gli anni.

Ah, scusate, io mi sono sbagliato. Volevo fare la nuova versione del nostro MSM Super DJ, che ci ha mandato praticamente due versioni. Una un po' di tempo fa, questa di tutte queste donne che cantano la canzone di Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. E adesso la versione originale, invece, nuova, naturalmente, di Jimmy Cliff, con la sua voce, I Can See Clearly Now. I'm more

Ma boh, non lo so, a me piaceva più la versione delle donne, delle ragazze, non lo so, era più chiara, era più bella, dai. Per Morten Egord da Borup, Denmark. Here we go. Ah, scusate, è arrivata una notizia adesso del numero degli ebrei per regione. Addirittura in Lombardia 12.000, in dove sono io, in Trentino Alto Adige adesso 25. In Emilia Romagna addirittura 5.000, ah ma no, ma ce ne sono 20.000 però nel Lazio e così via, 3 solamente in Umbria mi sembra, poi 80 in Calabria e 40 in Sicilia e 40 anche in Sardegna, probabilmente sono amici, non so. Sono parenti, 40 e 40. Andiamo con la prossima canzone per Jan Milova di Burkovica. Feliz cumple para ti. No, feliz cumple non si dice da quelle parti, si dice happy birthday to you. Bella questa canzone veramente molto carina, simpatica, intelligente dei Ronette. Non so se vi ricordate questo gruppo americano delle Ronette degli anni 60. Be my baby. Yeah, won't you?

Be my little baby, don't you know that's him. Naturalmente il suono era molto molto molto particolare di quella versione di questo gruppo americano formato da tre ragazze molto carine, simpatiche, intelligenti. Ma lo dico a tutti, lo dico, The Ronettes, Be My Baby. E adesso andiamo con Dr. Alban che ci porta Hello Africa. Andiamo in Africa, dai, abbiamo bisogno di un po' di caldo, porco cane. Qua è arrivato l'autunno, non abbiamo avuto abbastanza caldo quest'estate. Dai, un po' di caldo ancora. Vai con Marco Rossi di Brescia, tanti auguri, buon compleanno. Andiamo tutti in Africa, vai.

is doing well, Africa. Don't you know that? It's very hot down there. Ah, oh, vabbè, dai. Funziona molto bene l'Africa, funziona molto bene adesso. C'è bello caldo. Allora, andate tutti là in Africa, ritornate, molto, molto, molti di quelli che sono qui in Italia potrebbero ritornare praticamente in Africa. Wanderlei Souza di America, from the South of America. I suppose it's from Brazil. Happy birthday right on time to you with Aretha Franklin, Respect.

Mamma mia ragazzi, però non si sentiva bene la voce del grande Aretha Franklin in questo remix, adesso nuovissimo remix per due personaggi che io conosco molto bene. Alessandro Predaroli di Salò, praticamente figlio di amici miei, che è nato proprio il giorno della mia figlia Linda Zanetti, che sentiremo dopo naturalmente. Alessandro Predaroli di Salò, tanti auguri, buon compleanno con Snap e questo brano che si intitola Color of Love.

che è nuova, nuovissima, ce l'ha mandata proprio questo pomeriggio. MSM Super DJ from Sofia Remixer, The Summer is Magic, Play Ability, Play Ability.

Beh, sono le 18:28 minuti primi. Chiudiamo adesso con in bellezza, in bellezza anche perché è mia figlia. Linda Zanetti, eccola qua. Tanti auguri, buon compleanno a te con Bruno Mars, On My Soul, sempre su dentro e sopra la mia anima. Tra poco l'appuntamento con Libere d'altro con Roberta Valeriani e la scrittrice Pamela Casnico.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Già abbiamo una scrittrice di Brescia, Pamela Casnico. Ciao!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Presenti questo libro bellissimo che tra l'altro è il tuo esordio letterario ed è un romanzo, La solitudine del caos, che vede come protagonista Ada, l'ultimo anello di una catena generazionale segnata da amore e tragedia. E tutto inizia con sua nonna, cioè la nonna di Ada, che si chiama Vita, vero?
2: Sì, esatto.
1: Che poi è un pilastro tenace, forse la madre famiglia, sono le cui speranze si infrangono contro il destino della figlia Alice, che è persa troppo presto nel baratro della dipendenza o delle dipendenze. Allora, parlamene un po' tu, o meglio, vai, così sono curiosa di sapere cosa mi dici, vai.
2: Il mio libro è una storia familiare che ha voluto toccare più temi, ecco. Nella prima parte, quando parlo di Vita, ho preso ispirazione da molti racconti dell'infanzia di mia nonna.
1: È vero, ce ne sono tanti belli delle nonne.
2: Nonostante appunto abbia vissuto comunque... alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la sua infanzia, lo ricorda sempre come il periodo più bello della sua vita. Quindi la cosa che mi ha sempre colpito è quanto in verità la felicità abbia bisogno di poche cose. Comunque ha avuto un'infanzia molto semplice.
1: Sì. Allora era così.
2: Ma comunque sana. E mentre invece col secondo personaggio ho voluto toccare un tema un po' forte, il tema della dipendenza, specialmente appunto negli anni, diciamo, 70-80. E quindi attraverso Alice, attraverso i ricordi, attraverso il diario scritto da Alice, diciamo la figlia ripercorre la vita di sua madre Alice, appunto, dove che racconta parte dalla sua adolescenza fino
1: a una cosa importante, il nome del padre, che lei, Ada, non aveva mai conosciuto il nome, vero?
2: Esatto. Poi appunto all'interno di questo diario Ada scopre anche il nome del padre che lei non aveva mai conosciuto, e da qui parte la sua storia, diciamo, la storia che racconta, la parte della sua vita che racconta nel libro, in cui lei appunto cerca suo padre, si ritrova, ecco, immischiata a varie cose che accadono appunto in questa sua ricerca.
1: No, infatti è spinta dal bisogno di verità, Ada si mette alla ricerca dell'uomo, no? Che poi è stato un fantasma la cui esistenza potrebbe spiegare ogni cosa o distruggerla, come giustamente dici tu.
2: Esatto.
1: Però tutto questo percorso diventa un percorso pericoloso, si trasforma, no? In un gioco pericoloso, e Ada si trova invischiata in una rete di legami inaspettati e inquietanti addirittura.
2: Anche inquietante, e poi soprattutto tutta questa storia la mette un po' di fronte a se stessa, diciamo, ecco. Alle cose che non ha mai voluto affrontare, quindi in verità si ritrova appunto a dover affrontare questa situazione senza avere gli strumenti per poter
1: forse anche perché in attesa,
2: ecco,
1: non era pronta
2: a dover vedere i problemi, le cose, i traumi che lei ha avuto, che non ha mai visto, che è cose che ha sepolto.
1: Entra in questo gioco inquietante dove desiderio e inganno si intrecciano in un vortice che minaccia di trascinarla al fondo. Però chissà come andrà a finire,
2: non lo posso dire.
1: No, non spoileriamo oltre. Diciamo dove si trova il libro, lo ripeto, si intitola La solitudine del caos.
2: Il libro può essere acquistato, ordinabile in ogni libreria, poi nei siti online, Mondadori, Feltrinelli, Amazon, You Can Print, IBS.
1: Quindi ragazzi, allora, Pamela Casnico,
2: trovare
1: La solitudine del caos. Ti ringrazio, Pamela, di essere stata con noi, di farci anche immaginare, quasi quasi vado a comprare subito, sono curiosa che cosa farà Ada. Grande, grazie.
2: Grazie a te, ciao.

Bene, siamo andati a Copacabana con Barry Manilow, ma non c'è niente da fare, io devo rientrare nei in quelli che amo di più, insomma, anni 70, con i grandi primissimi anni 70, dove c'erano dei strumentisti veramente eccezionali come questo che ci ha lasciato purtroppo. Keith Emerson with Honky Tonk.

Qui non si può barare, non si può barare assolutamente, qui si deve suonare. Va bene, come appunto Keith Emerson, che purtroppo abbiamo perso in questi ultimi mesi, per me abbiamo perso tantissimi musicisti in questi ultimi mesi. Va bene, perfetto. Adesso voglio rilassarmi un momentino. Non so se vi ricordate un film bellissimo che parlava di country music negli anni, fine anni 70. C'era un cantante che poi non ha fatto più grande successo, solamente questa canzone si può ricordare di lui. Kid Carradine.

Is It Too? I'm Is It Too? Kid Carradine, 1978, ed ora Led Zeppelin, grande, con All of My Love. Tutto il mio amore per voi on your web radio station con Oldies but Goodies. Fausto Ernesto Zanetti, con voi.

tutto il mio amore, proprio ogni centimetro del mio amore, diceva Inch. Every Inch of My Love, un'altra canzone naturalmente delle Zeppelin, ma noi siamo qui con l'amore che è nell'aria, primissimi anni 80 con un Pollo che era sempre più giovane, giovanissimo, Love is in the Air, Paul Young.

0: ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7, every Friday and Saturday, from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo, .it.
1: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.

0: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.
1: Sette di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo